siamo splattove. Non si sconfessa dove. Votice morra dove. Poi

0: Questo più ci chiama.
1: Va.
0: Musica tush. Znači počinješ ti samo mi opališ, a ora...

dai na bože, dai na bože, le batti bre, ajde bože, dai na bože, ajde bože, le batti bre, ajde bože, dai na bože, dai na.

0: io alle rumbatto.
1: Seratore, stavi seratore, seratore.
2: Beh, siete il video.
0: Video.
1: Seratore, cadmi, malo manje srao, rejting mi ti prekonoći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: I ovo rubato ovako uleti
1: Valda. Muzika. Muzika. Música.

Rodrigo. Ti viste va, nasce a Brambo, Billy Warren, Diogen, Philosophe.

ogni roba, se si da prova sostaria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi sa se è metruga. Tomo crudo, aielenski, chiaro, si si da prova sostaria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, tomo crudo, aielenski, chiaro, si si da prova sostaria, caramba carambita, ta cominci con delle braccia, e non c'è la tarcuta, da lì è vivo, poi sa se è metruga.

0: tranquilo.
1: Vieni, vieni, vieni.
0: Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Vieni, vieni.